bell'occhio, bel naso. Guardate, bel piede, osservate, bell'occhio, toccate, bel naso, il tutto osservate.